del amor, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?

mia bambina. Mamma stringeva più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me.